montagne di cose vuote, montagne di cocchi ciocuites, montagne di cose vuote.